ebare keke ke beleme re kena ba phunya di pelete aba batle di bejeje re betsa banyana ka chelete ebare green ke selese ebare green ke selese.